fascisti, nordisti, poi spariscono e poi chi l'ha visti? E allora bimba, che pizza, che noia, che palle, allora bimba, che palle, che pizza, che noia, allora...

0: se rescacen due ria.
1: Amnistia!
0: Se rescacen due ria.
1: Amnistia!
0: Se rescacen due ria. Ascoltate!